0: La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma l'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo e sputo via, a Dawson Road mio fratello cassa un corner, mi sento a casa ma con la Brexit un foreigner, prima, dopo, ieri, ora, before and now, vedo un brother south, wagwan, la strada è ancora loud, bar libanese, shisha, mangio falafel harissa, all'offline senza fianco c'è la rissa, passo a mezzanotte al candy shop come 50, ma è un ritrovo di alcolisti coi suoi rischi.
1: EastEnders, the same streets, the dirty den lived in a craze, nowadays YNs and young offenders in the trenches, cause they can't regulate the tempers, female teenagers with babies like Brenda

0: La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma l'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo e sputo via, a Dawson Road mio fratello cassa un corner. Mi sento a casa ma con la Brexit un foreigner. Prima, dopo, ieri, ora, before and now. Vedo un brother south, wagwan, la strada è ancora loud. Bar libanese, shisha, mangio falafel harissa. Allo fly senza fianco c'è la rissa. Passo a mezzanotte al candy shop come 50, ma è un ritrovo di alcolisti coi suoi rischi.
1: EastEnders, the same streets, the dirty den lived in a craze. Nowadays, YNs and young offenders in the trenches, cause they can't regulate the tempers. Female teenagers with babies like

0: enemies like Brenda's. Some brought across the river if it easily offended. Don't need an A to Z to figure which way that it ends is. East of the tens, or we don't beg no favour, no friendships. Outside strapped for Rex and the masses and Aver Rexes.
1: La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma l'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, yeah. Ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo e sputo via, yeah. A Dawson Road mio fratello cassa un corner, mi sento a casa ma con la Brexit un foreigner. Prima, dopo, ieri, ora, before and now, vedo un brother south, wagwan, la strada è ancora loud. Bar libanese, shisha, mangio falafel harissa, allo fly senza fianco c'è la rissa. Passo a mezzanotte al candy shop come 50, ma è un ritrovo di alcolisti coi suoi rischi.
0: EastEnders, the same streets that dirty den lived in, a craze nowadays, YNs and young offenders in the trenches, cause they can't regulate their tempers. Female T

0: Texas and Ava Rexes.
1: La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma l'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brooklyn nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo e sputo via. A Dawson Road mio fratello cassa un corner, mi sento a casa ma con la Brexit un foreigner. Prima, dopo, ieri, ora, before and now, vedo un brother south, wagwan, la strada è ancora loud. Bar libanese, shisha, mangio falafel harissa, all'off-fly senza fianco c'è la rissa. Passo a mezzanotte al candy shop come 50, ma è un ritrovo di alcolisti coi suoi rischi.
0: EastEnders, the same streets, the dirty den, lived in a craze, nowadays YNs and young offenders in the trenches, cause they can't regulate their tempers. Female teenagers with babies like